Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

worldwide. From Miami, Morocco, to Australia,

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 5 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. La luna favorisce i contatti e vi rende più curiosi. Toro, sul lavoro il buon rapporto Mercurio e Marte vi aiuta a risolvere un problema con maggiore rapidità. In amore, buona la prima parte della giornata, in serata accuserete un po' di stanchezza. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, curiosi e particolarmente comunicativi. Potreste ricevere una notizia davvero inaspettata. Cancro, la luna entra nel vostro segno nel corso della giornata e vi riporta al centro delle vostre emozioni. In amore, lasciate spazio alla tenerezza. Leone, sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile, ma dovete essere concreti. Non cercate di controllare tutto in amore. Vergine, il Sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi, organizzati e capaci di vedere dettagli che agli altri sfuggono. Non siate troppo critici con il partner. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino, diplomazia e una particolare capacità di attirare le persone. Una serata fuori può riaccendere la passione. Scorpione, avete bisogno di capire fino in fondo ciò che sta accadendo, ma oggi non tutte le risposte arriveranno immediatamente. Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad una situazione confusa. Sagittario, la luna in Gemelli vi mette davanti agli altri e vi spinge a confrontarvi con opinioni diverse dalle vostre. In amore siete attratti da persone capaci di stimolare la vostra mente. Capricorno, la giornata può portarvi una proposta, un cambio di programma o una richiesta, alla quale però reagirete con diffidenza. Sul lavoro non chiudete la porta alle novità. Acquario, la luna vi sostiene, soprattutto nella prima parte della giornata, restituendovi leggerezza e creatività. Sul lavoro una vostra idea può essere vincente. Pesci, la giornata parte con qualche pensiero di troppo, soprattutto se state cercando di interpretare qualcuno. In amore, la luna rende più forte il desiderio di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus Nova.
1: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: spegni il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato. Erano

5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you get to quello che sound to you.
2: Si olio. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 5 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. La luna favorisce i contatti e vi rende più curiosi. Toro, sul lavoro il buon rapporto Mercurio e Marte vi aiuta a risolvere un problema con maggiore rapidità. In amore buona la prima parte della giornata, in serata accuserete un po' di stanchezza. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, curiosi e particolarmente comunicativi. Potreste ricevere una notizia davvero inaspettata. Cancro, la luna entra nel vostro segno nel corso della giornata e vi riporta al centro delle vostre emozioni. In amore lasciate spazio alla tenerezza. Leone, sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile, ma dovete essere concreti. Non cercate di controllare tutto in amore. Vergine, il sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi, organizzati e capaci di vedere dettagli che agli altri sfuggono. Non siate troppo critici con il partner. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino, diplomazia e una particolare capacità di attirare le persone. Una serata fuori può riaccendere la passione. Scorpione, avete bisogno di capire fino in fondo ciò che sta accadendo, ma oggi non tutte le risposte arriveranno immediatamente. Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad una situazione confusa. Sagittario, la luna in Gemelli vi mette davanti agli altri e vi spinge a confrontarvi con opinioni diverse dalle vostre. In amore siete attratti da persone capaci di stimolare la vostra mente. Capricorno, la giornata può portarvi una proposta, un cambio di programma o una richiesta, alla quale però reagirete con diffidenza. Sul lavoro non chiudete la porta alle novità. Acquario, la luna vi sostiene, soprattutto nella prima parte della giornata, restituendovi leggerezza e creatività. Sul lavoro una vostra idea può essere vincente. Pesci, la giornata parte con qualche pensiero di troppo, soprattutto se state cercando di interpretare qualcuno. In amore, la luna rende più forte il desiderio di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Eravamo 40.000 alla manifestazione, strepennati a puntino giusto per l'occasione, tutti quanti nel recinto come tanti peperoni, delusi d'illusione con la rabbia sugli striscioni, negli occhi la certezza che ci avevano fregati, allora come sempre restavamo

0: sono martellate che fan vedere le stelle, diffondere nell'aria vibrazioni d'amore, ma sono strepennate e faccio il cantautore.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Gordon, la storia di un grande viaggiatore.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.

come può. Cicaleggiando, che pure a lei piace sto tango. È proprio a me che piace il blues.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 5 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. La luna favorisce i contatti e vi rende più curiosi. Toro, sul lavoro il buon rapporto Mercurio e Marte vi aiuta a risolvere un problema con maggiore rapidità. In amore buona la prima parte della giornata, in serata accuserete un po' di stanchezza. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, curiosi e particolarmente comunicativi. Potreste ricevere una notizia davvero inaspettata. Cancro, la luna entra nel vostro segno nel corso della giornata e vi riporta al centro delle vostre emozioni. In amore lasciate spazio alla tenerezza. Leone, sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile, ma dovete essere concreti. Non cercate di controllare tutto in amore. Vergine, il sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi, organizzati e capaci di vedere dettagli che agli altri sfuggono. Non siate troppo critici con il partner. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino, diplomazia e una particolare capacità di attirare le persone. Una serata fuori può riaccendere la passione. Scorpione, avete bisogno di capire fino in fondo ciò che sta accadendo, ma oggi non tutte le risposte arriveranno immediatamente. Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad una situazione confusa. Sagittario, la luna in Gemelli vi mette davanti agli altri e vi spinge a confrontarvi con opinioni diverse dalle vostre. In amore siete attratti da persone capaci di stimolare la vostra mente. Capricorno, la giornata può portarvi una proposta, un cambio di programma o una richiesta, alla quale però reagirete con diffidenza. Sul lavoro non chiudete la porta alle novità. Acquario, la luna vi sostiene, soprattutto nella prima parte della giornata, restituendovi leggerezza e creatività. Sul lavoro una vostra idea può essere vincente. Pesci, la giornata parte con qualche pensiero di troppo, soprattutto se state cercando di interpretare qualcuno. In amore, la luna rende più forte il desiderio di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità è il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Balla come sai.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 5 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. La luna favorisce i contatti e vi rende più curiosi. Toro, sul lavoro il buon rapporto Mercurio e Marte vi aiuta a risolvere un problema con maggiore rapidità. In amore, buona la prima parte della giornata, in serata accuserete un po' di stanchezza. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, curiosi e particolarmente comunicativi. Potreste ricevere una notizia davvero inaspettata. Cancro, la luna entra nel vostro segno nel corso della giornata e vi riporta al centro delle vostre emozioni. In amore, lasciate spazio alla tenerezza. Leone, sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile, ma dovete essere concreti. Non cercate di controllare tutto in amore. Vergine, il sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi, organizzati e capaci di vedere dettagli che agli altri sfuggono. Non siate troppo critici con il partner. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino, diplomazia e una particolare capacità di attirare le persone. Una serata fuori può riaccendere la passione. Scorpione, avete bisogno di capire fino in fondo ciò che sta accadendo, ma oggi non tutte le

0: risposte arriveranno immediatamente. Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad una situazione confusa. Sagittario, la luna in gemelli vi mette davanti agli altri e vi spinge a confrontarvi con opinioni diverse dalle vostre. In amore siete attratti da persone capaci di stimolare la vostra mente. Capricorno, la giornata può portarvi una proposta, un cambio di programma o una richiesta, alla quale però reagirete con diffidenza. Sul lavoro non chiudete la porta alle novità. Acquario, la luna vi sostiene, soprattutto nella prima parte della giornata, restituendovi leggerezza e creatività. Sul lavoro una vostra idea può essere vincente. Pesci, la giornata parte con qualche pensiero di troppo, soprattutto se state cercando di interpretare qualcuno. In amore, la luna rende più forte il desiderio di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Watch out, you better not

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 5 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. La luna favorisce i contatti e vi rende più curiosi. Toro, sul lavoro il buon rapporto Mercurio a Marte vi aiuta a risolvere un problema con maggiore rapidità. In amore, buona la prima parte della giornata, in serata accuserete un po' di stanchezza. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, curiosi e particolarmente comunicativi. Potreste ricevere una notizia davvero inaspettata. Cancro, la luna entra nel vostro segno nel corso della giornata e vi riporta al centro delle vostre emozioni. In amore, lasciate spazio alla tenerezza. Leone, sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile, ma dovete essere concreti. Non cercate di controllare tutto in amore. Vergine, il sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi, organizzati e capaci di vedere dettagli che agli altri sfuggono. Non siate troppo critici con il partner. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino, diplomazia e una particolare capacità di attirare le persone. Una serata fuori può riaccendere la passione. Scorpione, avete bisogno di capire fino in fondo ciò che sta accadendo, ma oggi non tutte le risposte arriveranno immediatamente. Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad una situazione confusa. Sagittario, la luna in Gemelli vi mette davanti agli altri e vi spinge a confrontarvi con opinioni diverse dalle vostre. In amore siete attratti da persone capaci di stimolare la vostra mente. Capricorno, la giornata può portarvi una proposta, un cambio di programma o una richiesta, alla quale però reagirete con diffidenza. Sul lavoro non chiudete la porta alle novità. Acquario, la luna vi sostiene, soprattutto nella prima parte della giornata, restituendovi leggerezza e creatività. Sul lavoro una vostra idea può essere vincente. Pesci, la giornata parte con qualche pensiero di troppo, soprattutto se state cercando di interpretare qualcuno. In amore, la luna rende più forte il desiderio di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novus.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti.

0: e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
1: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci su la sua strofa inedita.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yan, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità. My dad.

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: verso.
1: Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo dei Matia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatori.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: gioia.
1: Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini del 2024. Si chiama Nonostante tutto.
2: Lo sai.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale, scritto da Panella, venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

0: C'è un nemico invisibile che allontana i nostri figli dalle loro passioni, che ruba il loro sonno e i loro sogni, che li fa stare connessi, ma mai vicini. L'abuso di smartphone, tablet e computer può creare dipendenza, ridurre la capacità di apprendimento, alterare il sonno, l'umore e la socialità. Aiutiamoli ad alzare lo sguardo dallo schermo, a non diventarne dipendenti. Alza gli occhi dallo schermo, adesso lo sai. Scopri di più su min.gov.it. Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas.
2: You are there?

Got It. Comincio ovviamente dalla sigla, la puntata nuova del programma Discology che state già ascoltando praticamente da 30 secondi circa. Programma tutto dedicato al sound degli anni 90. Non avete sentito rumore di aggeggi strani o motori o robe del genere, perché oggi siamo arrivati facendo fit walking. Abbiamo abbracciato in toto il salutismo, si può dire. Siamo diventati salutisti e siamo arrivati a piedi. Nonostante il caldo incredibile di questi giorni, stiamo registrando d'estate, ebbene sì, stiamo registrando di pomeriggio, quindi immaginate la calura. Jimbo con la sua borsa dei dischi è sudato marcio, ma è in regia comunque al suo posto, giustamente. Allora, per iniziare la puntata volevo subito dire una cosa. Praticamente nel corso di tutte le puntate che abbiamo registrato finora abbiamo sempre cercato di non ripetere i pezzi, perché ci sembrava sbagliato farlo, ma adesso le puntate cominciano a diventare talmente tante e comincia a diventare complicato andare sempre a ricercare se il pezzo l'avevamo messo oppure no. Quindi vi comunico ufficialmente che dalla puntata odierna, cioè quella che state ascoltando in questo momento, il discorso doppioni è sospeso definitivamente. Eh sì, non potevamo andare avanti tutte le volte a controllare. E poi giustamente Jimbo mi faceva notare che ci sono dei pezzi che è giusto anche riproporre più volte. E siccome abbiamo intenzione di registrare ancora tantissimissimissimissime puntate, d'ora in poi, insomma, se ripetiamo ogni volta le super hit tipo questa che già sta passando in sottofondo, vabbè, va bene lo stesso, voglio dire, no? A cominciare la puntata, un disco fantastico davvero questo, eh? Culture Beat, questo è Mr. Vain, and this is Discology.

sì, è Culture Beat e Mr. Vain a cominciare la puntata nuova di Discology. È un disco che avevamo già passato nella puntata numero 4, per essere precisi, e anche allora l'avevamo messo come primo disco della puntata. Eh sì, è la morte sua, eh. Culture Beat va bene a cominciare le puntate, perché fa da copertina e la copertina deve essere bella, sennò poi uno il libro magari neanche lo apre. State ascoltando Discology, il sound più forte degli anni 90. E non solo anni 90, perché noi ogni tanto sforiamo un pochino, ma lo facciamo apposta e poi lo sanno tutti che lo facciamo, quindi non ce ne vergogniamo. Ad esempio il disco che stiamo già ascoltando, che tra l'altro è un disco con dedica perché è dedicato a Paolo, era uscito nel 2003 nella sua versione cantata in inglese, poi uscì anche nel 2004 la versione che già stiamo ascoltando, quella in italiano, Italian version. Questa è The Moon e questi sono i Brothers, che ci ha richiesto Paolo direttamente dalla pagina di Facebook. Paolo, che è uno dei nostri ascoltatori più assidui, e lo ringraziamo tantissimo. E ringraziamo anche quelli un po' meno assidui, che magari ci sono meno, ma ci sono. Grazie a tutti.

vorrei stringerti e amarti baby. The Moon, la versione italiana, anno 2004, nel programma Discology, programma che praticamente da adesso ha accolto tra le sue capienti braccia un nuovo socio, alla fine ha accettato la nostra offerta di 8 milioni di euro a stagione. Jimbo un po' storto il naso perché lui ne prende solo 7 e mezzo, però alla fine è diventato dei nostri praticamente ufficialmente. E per celebrare tutto ciò, nella nuova puntata, cioè in questa, passiamo un altro dei suoi super mega mix turbo compressi. E ovviamente i più astuti tra di voi avranno già capito di chi stiamo parlando, ovviamente del super DJ Mario Bianchi.

0: Che era belva umana, sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici.
1: Ma è un quiz?
0: Saranno cazzi ameri!
1: Oh, sì, bene, bene.
0: Ricominciamo tutto da capo. Replay.
2: Dramatic in the box.

0: Tomorrow.
1: Hai vinto tu?
2: Ho vinto, sì.
1: Vuoi ancora ritirarti?
2: Sì, certamente.
1: Ha funzionato tutto alla fine.
2: Non siamo ancora alla fine, bambini.

0: Avete ascoltato
1: DJ Mario Bianchi.
2: Perfetto. Perfetto, non avremmo potuto fare di meglio. Ottimo lavoro, signori.
3: E siamo usciti tutti un pochino spettinati dopo aver ascoltato ad altissimo volume in cuffia il super mega mix del nostro amico collega DJ Mario Bianchi. Veramente fantastico, turbo compresso come al solito, sample vari, voci varie, poi ovviamente una playlist da urlo. Grazie al Mario Bianchi che, come dicevamo, ormai è entrato a far parte in pianta stabile dello staff del podcast Discology. Gli chiediamo anche di mettersi una mano sul cuore e rinunciare a una parte dell'ingaggio, l'auto-ingaggio tra l'altro, magari dandola in beneficenza, perché no? Magari dandola in beneficenza al DJ Max e Jimbo, perché no? Eh?

Bar dell'anno 2001, Molella If You Wanna Party anno 95, poi Ramirez con Orgasmico con la K 1992, Einstein Dr. DJ con Automatic Sex del 1994, Alice DJ Better of Alone disco del 1999, poi Carolina Marquez anno 2000 disco dedicato credo proprio a Mario Bianchi che si intitolava Super DJ, poi DJ Visage con Formula 98, questo ovviamente del 1998, 98 che te lo dico a fare, e poi Das Modul a concludere con Computer Liebe, letto alla tedesca, anno 1995. Procediamo? Sì, procediamo con il prossimo disco che è un altro disco.

Forever, naturalmente quello che sperano tutti coloro che si innamorano. Poi si sa, l'amore si spera che sia per sempre, poi a volte insomma può capitare che finisca, eh? Lezioni di filosofia spicciola fornitevi in diretta, gratuite tra l'altro, dal vostro docente, il DJ Max. Sono dovuto andare in regia prima perché il Jimbo stava armeggiando con la macchina fotografica digitale. Siccome è andato in giro gli hanno fatto delle foto con la sua macchinetta e c'ha un po' di panza. Stava cercando lo strumento elimina pancia, come quello elimina occhi rossi, capito? Guarda che non c'è quello strumento lì, non l'hanno ancora inventato. No, no, Jimbo, inutile che scuoti la testa, non c'è. Pensa che io cercavo quello elimina naso e anche quello non l'hanno ancora inventato. Per adesso siamo fermi al elimina occhi rossi. Erano i Bliss Team con la voce di Jeffrey J, che poi sarà parte integrante del progettone Eiffel 65. Il programma che state ascoltando si chiama Discology, propone sound degli anni 90, DJ Max al microfono, Jimbo in regia, spargete la voce, mi raccomando, eh. Adesso c'è Wickfield, anno 95, e questa è Think of You.

0: Think of You. Allora, c'è una domanda ricorrente nel web, c'è gente che non riesce a dormire la notte e mi hanno chiesto praticamente se quando vado a fare le serate come DJ, come DJ Max, metto solo sound degli anni 90. E la risposta ovviamente è no, perché io quando vado a fare le serate cerco di veramente spaziare, cerco di essere spaziale innanzitutto, no, cerco di spaziare tra i vari generi delle varie annate. Mi piace ovviamente suonare pop dance, mi piacciono molto gli anni 90, ma naturalmente non disdegno la musica nuova, anche perché soprattutto negli ultimi 2-3 anni c'è stato un po' un ritorno alla melodia e addirittura ci sono stati tantissimi pezzi degli anni 90 che sono stati rifatti, rinfrescati con i suoni degli anni 2000, 2010, 2011 e hanno avuto un successo veramente strepitoso. Ad esempio quello che già stiamo ascoltando in sottofondo, disco di Molella and Phil J, With This Ring Let Me Go. Il disco era del 1998, qualche anno fa lo stesso Molella lo ha riproposto con le nuove sonorità e ha avuto ovviamente un successo strepitoso. Ma perché? Perché il sound degli anni 90 ovviamente è il migliore, ragazzi. Ah, poi naturalmente se volete fare delle serate anni 90 e volete rivolgervi agli esperti del settore, scriveteci su Facebook, telefonateci, mandateci un'email e arriviamo in forza ovviamente io e il DJ Mario Bianchi e vi spacchiamo tutto con i 90s, cioè col sound del Discology. Ma il Jimbo non viene perché lui è timido, però io e Mario Bianchi veniamo.
1: ES got the flow, in case you didn't know, I'm about to rock the show.
0: So here I go. Now,

Molella, Phil J e Fast Eddie, che prima mi ero dimenticato, che faceva il rap, che diedero nuova linfa vitale a questo disco, che ovviamente era già degli anni 80, il disco degli Even 17, citati comunque anche sulla copertina del nuovo remix, ovviamente. Il disco originariamente era Let Me Go, e nella versione 98 With This Ring Let Me Go. C'è ancora un disco da ascoltare nella puntata di Discology, quella che state ascoltando in questo momento, ma prima di sentirlo vorrei raccomandarvi di farci pubblicità tra i vostri amici e le vostre amiche che adorano il sound degli anni 90. Perché questo programma tratta solo ed esclusivamente sound degli anni 90. E a concludere la puntata, un disco fantastico nuovamente, il disco di Captain Hollywood Project, che si intitola Only We.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o usare lo smartphone. Non potremmo giocare e neanche studiare. Perché l'acqua è necessaria ad ogni attività e ad ogni momento della vita di una comunità, dall'agricoltura agli ospedali, dalle scuole ai data center. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 5 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. La luna favorisce i contatti e vi rende più curiosi. Toro, sul lavoro il buon rapporto Mercurio e Marte vi aiuta a risolvere un problema con maggiore rapidità. In amore buona la prima parte della giornata, in serata accuserete un po' di stanchezza. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, curiosi e particolarmente comunicativi. Potreste ricevere una notizia davvero inaspettata. Cancro, la luna entra nel vostro segno nel corso della giornata e vi riporta al centro delle vostre emozioni. In amore lasciate spazio alla tenerezza. Leone, sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile, ma dovete essere concreti. Non cercate di controllare tutto in amore. Vergine, il sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi, organizzati e capaci di vedere dettagli che agli altri sfuggono. Non siate troppo critici con il partner. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino, diplomazia e una particolare capacità di attirare le persone. Una serata fuori può riaccendere la passione. Scorpione, avete bisogno di capire fino in fondo ciò che sta accadendo, ma oggi non tutte le risposte arriveranno immediatamente. Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad una situazione confusa. Sagittario, la luna in Gemelli vi mette davanti agli altri e vi spinge a confrontarvi con opinioni diverse dalle vostre. In amore siete attratti da persone capaci di stimolare la vostra mente. Capricorno, la giornata può portarvi una proposta, un cambio di programma o una richiesta, alla quale però reagirete con diffidenza. Sul lavoro non chiudete la porta alle novità. Acquario, la luna vi sostiene, soprattutto nella prima parte della giornata, restituendovi leggerezza e creatività. Sul lavoro una vostra idea può essere vincente. Pesci, la giornata parte con qualche pensiero di troppo, soprattutto se state cercando di interpretare qualcuno. In amore, la luna rende più forte il desiderio di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità è il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi, canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 5 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. La luna favorisce i contatti e vi rende più curiosi. Toro, sul lavoro il buon rapporto Mercurio e Marte vi aiuta a risolvere un problema con maggiore rapidità. In amore buona la prima parte della giornata, in serata accuserete un po' di stanchezza. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, curiosi e particolarmente comunicativi. Potreste ricevere una notizia davvero inaspettata. Cancro, la luna entra nel vostro segno nel corso della giornata e vi riporta al centro delle vostre emozioni. In amore lasciate spazio alla tenerezza. Leone, sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile, ma dovete essere concreti. Non cercate di controllare tutto in amore. Vergine, il sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi, organizzati e capaci di vedere dettagli che agli altri sfuggono. Non siate troppo critici con il partner. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino, diplomazia e una particolare capacità di attirare le persone. Una serata fuori può riaccendere la passione. Scorpione, avete bisogno di capire fino in fondo ciò che sta accadendo, ma oggi non tutte le risposte arriveranno immediatamente. Sul lavoro potreste trovarvi davanti ad una situazione confusa. Sagittario, la luna in Gemelli vi mette davanti agli altri e vi spinge a confrontarvi con opinioni diverse dalle vostre. In amore siete attratti da persone capaci di stimolare la vostra mente. Capricorno, la giornata può portarvi una proposta, un cambio di programma o una richiesta, alla quale però reagirete con diffidenza. Sul lavoro non chiudete la porta alle novità. Acquario, la luna vi sostiene, soprattutto nella prima parte della giornata, restituendovi leggerezza e creatività. Sul lavoro una vostra idea può essere vincente. Pesci, la giornata parte con qualche pensiero di troppo, soprattutto se state cercando di interpretare qualcuno. In amore, la luna rende più forte il desiderio di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è

0: Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
1: Golden Classic
0: con Marco Del Weis,
1: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
2: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto

Non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Miniera Trend.
1: Allora, ben tornati, ben ritrovati, lo sapete che noi siamo persone molto serie. Non puoi ridere su questa frase perché sennò già non ci credono. Poi, vabbè, dicevo, siamo persone molto serie, siamo quelli di Riviera Trend. Io sono Andrea T. E come va di moda adesso dire sei centrato? Cioè, non è che si chiede come

Non l'abbiamo detto a inizio programma, ma subito rimediamo. Questo è il programma che suona il sound che sta uscendo in questo momento. Siamo live da Riccione, tutta la banda di Riviera Trend, e stiamo insieme per 60 minuti. E quindi, come vi ricordiamo sempre, da questo momento solo musica nuova. E c'è Nathan Vega, Ricky.

0: alza il volume. Dai che ti mettiamo il buon umore, dai che ti senti bene, dai, dai, dai, fai quello che stavi pensando.
1: MP Trend.
0: Dai, tira fuori le ali, si vola.

0: Riviera Trent.
1: Come va?
2: Cerca di restare con i piedi per terra. Cerca di restare con i piedi per terra.
1: Da paura!
3: Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. So che capisci di cosa parlo.
4: Riviera Trent.
3: Non si scherza con me.
2: D'accordo?
3: Certo!

0: T26, durerà a lungo, un po' più a lungo del solito 20-21 di settembre. E le temperature ancora sono da piena estate.
1: T3.

0: Why can't you sleep?
1: Anche se ormai un tormentone unico di una stagione non esiste più, ce ne sono tanti diversi. Comunque, per noi questo è un po' il singolo che ci rimarrà. E sì, ci rimarrà nei nostri ricordi estate 2026.

0: Meno 30, meno 29, meno 28, insomma tra pochissimo siamo di nuovo con voi per MP Trend.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Stanno per tornare.
4: È meglio prepararsi. Come sono arrivati qui?
5: Qualcuno li ha fatti entrare. Qualcuno del nostro mondo.
6: Quello chi è?
7: Riviera Trend.
6: Andiamo! E ora tocca a noi cambiare le cose.
8: È così che si fa!
0: Suoniamo la musica che secondo noi merita, nuovissima, che probabilmente non avete ancora ascoltato. E allora, stai con noi, siamo nella side C. Questa è Happy Trend.

C'è una parola che possiamo eliminare? Beh, io direi da dosare molto. Quella che si dice spesso, ti disturbo? Torniamo tra 7 giorni con MP Trend. Abbraccio extra large da tutti noi di Riviera Trend e da Andrea T.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas,
2: la mia radio.
3: Disco novità. Disco novità.
4: Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Allora, oggi ho imparato a volare. Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi sono sentito solo.

0: mi picchia,
1: mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
5: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellevue Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
6: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Supersound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita. Non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: 80 e 90.
1: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

5 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il

campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003, per la prima volta, un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza, Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con massime ben oltre i 35 gradi. Punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità è il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
3: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Allora, il concerto cominciava così, racconteremo anche magari qualcosa all'interno di questa bellissima avventura. Prima di cominciare vi chiedo un applauso per quella bellissima sequenza di fotografie di Guido Arari. Il biografo fotografico ufficiale. Cominciamo così con questo brano.

rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

festeggiamo che il bastardo ha preso il treno e se n'è andato. Giovanotti ben pensanti, senza arte né mestiere, nelle notti scostumata a dar la bere senza avere, la mattina troppo caldo sulla nuca e nel sedere.

Cosa mi tocca spiegare a certi occhi che implorano vita, che a volte amano come si deve, a volte fissano l'ora sbagliata. Cosa mi tocca intuire anticipando la scelta più dura, da sentinella che avvisa per prima tutte le volte che sente paura. Cosa mi tocca tacere agli imbecilli che non sanno mica la mia fatica, la mia fatica.

ma sorvegliare le vite degli altri è stato sempre il mio solo lavoro. Cosa mi tocca sperare, malgrado questo silenzio cattivo, di essere vivo, che sono figlio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Benvenuto weekend!
2: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
1: Benvenuto Weekend.
2: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre. Ed è un pezzo che sa praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
2: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralagi, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Cetta e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, scusami, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano sentito la Solo una sera.
0: E devo dire che, come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu
1: ci
0: dici...
1: Abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo, Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Knight, Solo una sera. Non so.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa Flamenco Paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
34: Benvenuto Weekend.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
5: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
6: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
4: Benvenuto Weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti, anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ, Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione, questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha, come sempre, tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti!
0: Benvenuto un weekend!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e sei volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del

0: Lisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Controesodo archiviato. Settembrini ben arrivati, benvenuti, ben trovati, primo weekend del mese di settembre 2026, rigorosamente in onda in syndication sulla tua antenna nazionale. Dagli studi umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, ti ricordo che nel weekend 18-20 settembre, l'ultimo weekend del mese, quindi per quanto riguarda stagionale dell'estate 2026, noi, signori miei, saremo pronti a eleggere il pezzo musicale, i pezzi musicali più forti, il pezzo musicale in top 5, quindi mi raccomando, continuate a streamare, ascoltare, mixare, remixare, vedete voi. Questo è Tempo Zero, Summer Competition, Summer Live Compilation, andiamo immediatamente quindi in top 20, andremo a conoscere i primi pezzi musicali. Trenis con il suo Push It Love, posizione numero 30, quindi scivola. Lyric Flow 81 sarà anche nostro ospite nel nuovo format Tempo Zero Lab, i creator dell'intelligenza artificiale, mi riempo di te. Alla posizione numero 27 c'è Marin Gomis con il suo Freeze Love, ci sono gli U2. Alla posizione numero 26 la nuova entrata, alla 25 invece incontreremo Great Love For You, alla numero 24 guadagna un gradino Highlander DJ, quindi Trump canta, noi sondaggi sono in calo. Alla 23 incontreremo El Fube, Amore Mio. Alla 22 Gianluca, Oh Mommy Blue, Oh Mommy Blue. Alla 21 Lorenzo con il suo Limoncello. Alla numero 20 invece c'è Marin Grob, Vedis Few in prima, quindi nuova entrata in questa settimana, il primo weekend di settembre. Iniziamo!

0: Amici radioascoltatori, siamo prontissimi a prenderci la nostra primissima pausa e tornare immediatamente da voi qua in Syndication sulla tua antenna nazionale. Tempo Zero Summer Live Competition Compilation.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

trovati, vi siete rinfrescati, un saluto a tutti coloro che hanno ormai disfatto le valigie e siete tornati a casa, un saluto ai settembrini, primo weekend del mese di settembre, rigorosamente in onda in diretta, e questa è la seconda parte di Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Andiamo! È il momento di scoprire insieme le prime 10 posizioni, quindi alla 10 incontreremo ancora Rovazzi, stavolta però in compagnia di Andy, Nino D'Angelo e Arisa con La Costiera Amalfitana. Alla 9 c'è Dandy Alborosen, alla 8 c'è Madame, alla 7 in discesa le DH7 Mark Nov, Cioffi con Caramella, posizione numero 4 c'è Francesco Gabbani, ancora in salita con Summer Camp. Alla posizione numero 3 andiamo direttamente sul podio, c'è Serena Brancale, Levante, Delia e Al Mio Paese. Alla posizione numero 2 ancora Noemi, tu cosa fai stasera? Alla posizione numero 1 incollati per tutta l'estate, Mengoni, Mango, proprio loro, Marco Mengoni, Angelina Mango con il loro Canto d'Amore. Ancora alla posizione numero 1, Viral Chart Summer Chart, concentriamoci intanto all'ascolto della posizione numero 10.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The summer is magic. Angelina Mango, Marco Mengoni, posizione numero uno. Mamma mia ragazzi, che pezzone. Ancora alla posizione numero uno. Grandi ritorni, grandi rientri e grandi conoscenze come Nino D'Angelo e Rovazio, Orietta Berti. Che estate ragazzi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché lo sapete, fino al 21 di settembre è comunque estate, eh? E io aprirò, amici radioascoltatori, la mia 15ª stagione, il mio 15esimo anno con voi, perché se non fosse stato per voi non sarei qua il prossimo lunedì prossimo, 21 settembre, mentre il 19 settembre alle 18 vi aspetto se siete nei paraggi di Orvieto in provincia di Terni, se vi trovate magari da quelle parti per vacanza e vi fa piacere comunque venire a trovarci, c'è il Disability Factor, ideato e condotto dal sottoscritto, quindi mi raccomando, vi aspetto a Orvieto in Piazza della Repubblica sabato 19 alle 18. Beh, fatta la marchetta del programma anche a livello televisivo, ci prendiamo la nostra terza e ultima pausa, poi arriva la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più streamati, ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Fermi lì.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
3: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

piccolo break, grazie per continuare a rimanere incollati alla syndication della nostra emittente radio televisiva preferita in DAB, in FM, in web, come e dove volete voi, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it, primo weekend del mese di settembre, apriamo la Dance Chart Global Chart, tra l'altro vedo il cambio della guardia al mixer dai nostri disc jockey proprio come gli anni 70-80, disc jockey dalle RUA proprio a Milano. Andiamo a scoprire, c'è Sean Paul che scivola dalla posizione numero 3 alle 5 di questa settimana, alla 4 c'è Benny Benassi, stabile rispetto a 7 giorni fa, sale Cornetto DJ che la scorsa settimana era piazzato alla 5, Howell alla posizione numero 2, Banfi, Lady Laura continua ancora a mietere streaming e successi alla posizione numero 1 per la quarta settimana consecutiva. Questa è la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più ballati, streamati, mixati e remixati degli ultimi 7 giorni, posizione numero 5.

0: Ora, mamma mia ragazzi, fa impazzire questo pezzo musicale, Dance Chart, Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale sono queste di Tempo Zero, premiate ancora dalla critica, e nel primo semestre 2026 siamo ancora il programma, il brand più ascoltato e seguito in syndication con 500.000 di teleradio ascoltatori, quindi grazie veramente veramente di cuore. Nell'FM Dub Web arriviamo, signori radio ascoltatori, a oltre 900.000. grazie. L'appuntamento di questa settimana è terminato qua, di questo weekend, sì, mi dite, ma c'è la versione podcast reloaded, perché al termine di questo appuntamento, cioè tra 60 secondi, quando staccheremo la diretta, c'è la versione podcast reloaded, grazie ovviamente ai colleghi dell'emittente, e lo troverete nella pagina ufficiale dell'emittente e nella pagina ufficiale del sottoscritto Simone Papini, speaker, radio televisivo, doppiatore, e nella pagina ufficiale di Tempo Zero, scritto come unica parola. Grazie per essere stati con noi, Tempo Zero Viral Chart Summer Chart torna la prossima settimana, e poi vi ricordo che nel weekend dal 18 al 20 settembre eleggeremo insieme, come ogni anno, prima di aprire la nuova stagione radiofonica, la canzone, il pezzo musicale più forte, più streamato, più ascoltato, più ballato, più amato. Ci sentiamo tra 7 giorni, il prossimo weekend, sempre qui fino a quest'ora. Ciao!
1: Settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano, costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino, Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina, duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuoto nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Aiuto, aiuto, fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
3: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

calata sulla mia mano. Il mio cavallo ormai lontano, notte nebbia negli occhi, il ferro sui miei ginocchi, arco e freccia allo scocchi. Anse, che va, acqua di luce alla voce, una corsa veloce, bagnami con un sorriso solo, se i monti sono foreste e le strade nelle tempeste, io mi fermerò in volo e potrò raccontare la mia vita passata e ti saprò aspettare.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Mettetevi comodi, puntuale come sempre. Giro tra le hits di ieri e di oggi sulla musica pop rock. Sulla nostra radio è il momento di Zona Rock.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

Riprendiamo da dove abbiamo lasciato la scorsa settimana, ovvero con il nuovo lavoro di Ben Zombuni dal titolo Man in Me, cantautore che ci piace tanto includere spesso all'interno di Zona Rock e che quest'oggi apre Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, cosa state combinando? Ben Zombuni, che è uscito il 20 giugno del 2025 con il suo primo album American Heart, dove c'era anche quel singolo che abbiamo suonato tanto sui nostri appuntamenti Zona Rock Mystical Magic, c'è adesso questo singolo nuovo che ha aperto questo nuovo appuntamento. Ma non so se lo sapete che Ben Zombuni è apparso anche nel cast del film Karate Kid Legends nel 2025, quindi ormai ha spiccato il volo. Io vi faccio spiccare subito il volo anche su Zona Rock, perché è il momento di ascoltare della buona musica e come al solito andiamo qua e là senza troppi fronzoli. È il momento di Ted Swims.

Zona Rock. Zona Rock.

Il nuovo lavoro dei Subsonica dal titolo Radio Mogadiscio in avvio di Zona Rock. Insomma, siamo partiti bene anche per questo nuovo appuntamento insieme, come faccio al solito, i contatti giusti 375-863-2965, il numero WhatsApp da utilizzare per Zona Rock, ma anche il sito della nostra radio, sempre lì da andare a consultare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio. E come dico, da qualche settimana ho scoperto che nell'infotainment delle automobili nuove, perché prima si chiamavano autoradio, adesso si dice infotainment, c'è il bottoncino per ascoltare le radio sul web, quindi se volete potete stare con noi anche fuori in giro per il mondo cercando la nostra radio e il gioco è fatto. Voi siete fratelli, sorelle o siete figli unici? Perché stavo bighellonando sul web e ho scoperto qualcosa che tra un po' voglio condividere con voi, perché la vita del fratello minore o sorella minore non è mai troppo semplice con il fratello maggiore o la sorella maggiore e anche a cospetto dei genitori. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto ancora musica nuova, The Neighborhood. Il singolo si intitola Private.

il primo salto indietro nel passato al 1982 con il disco di Adrian Gurbitz, Classic, la prima carezza che vi facciamo in questo Zona Rock di quest'oggi. Classici che è difficile da dimenticare, che ci piace riascoltare nei nostri appuntamenti di Zona Rock. Vi stavo dicendo prima, se siete fratello maggiore o sorella minore o viceversa, se magari siete figli unici, perché stavo leggendo che il fratello più piccolo è quello che causa più stress ai genitori, lo dice uno studio. Se da piccoli magari eravate quelli che facevano più casino, che piangevano per ogni cosa, che metteva alla prova la pazienza di tutti, sappiate che la scienza ora vi dà ragione, o almeno vi giustifica un pochettino, perché uno studio conferma che i figli più piccoli, soprattutto nei primi anni, sono quelli che generano più stress nei genitori, richiedono più attenzioni, hanno sbalzi d'umore frequenti e faticano di più a gestire le emozioni. Insomma, se ti sei un po' sentito quello difficile, forse non era solo una sensazione, ma è proprio una fase naturale della vita. Quindi fratelli e sorelle minori all'ascolto, state un po' tranquilli. Poi, se volete, potete anche, come dire, per mettere tutto al proprio posto, no? Se siete stati monellacci da bambini, potete andare dai vostri genitori e, che ne so, magari chiedere scusa. Avrete un bel sorrisone.

0: la mitica voce di Chris Rea, Josephine, su Zona Rock di quest'oggi, che poi anch'io sono stato fratello maggiore, ma la mia sorella minore, la regola non funzionava, non era così. Quello che era più, diciamo, pestifero ero io. 375-863-2965, questi sono i contatti giusti per poter rimanere con noi su Zona Rock. Quest'oggi c'è l'IG di Zona Rock, che quest'oggi ancora non ve l'ho ricordato. Free Zona Rock, così dovete cercare su Instagram, dove ci trovate le copertine dei dischi che vanno più su Zona Rock. Ci piace postarli, piace ricevere i vostri cuoricini. Aspetto i vostri commenti su questo argomento che riguarda un po' l'essere fratello maggiore o fratello minore. Intanto io vi faccio rimanere ancora negli anni 80 e sentite un po' che roba che ho ripescato per voi.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, ce ne andiamo nella seconda parte, giù tutto in una volta ad ascoltare la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando ero un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: tanta roba. 1987, gli House Martins già parlavano così, per parafrasare, dei semafori sempre verdi, ovvero riferito al costante movimento nella vita moderna che poi negli anni è diventato sempre più forte, no? Sempre una vita più movimentata. Quando si spengono i microfoni e parte la seconda parte di Zona Rock, è il momento dedicato alla Tri-Sequence. 1973, per partire con i The W Brothers, Long Train Running, ma noi abbiamo scelto una versione un po' più ritmata per non smentirci mai dei primi anni 90. Poi il momento dei Clash nel 1982 con Rock The Casbah, e poi per chiudere gli House Martins con The Light Is Always Green del 1987. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Tri-Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

c'è anche la musica di Jack Garratt, The Love You Are Given. Sul finire quasi di zona rock, stavo dando un'occhiata mentre la musica scorreva a una notizia che ci sta qui sul web: le persone che indossano solo il nero hanno più probabilità di essere percepite come persone affidabili, serie e sicure di sé. Chi sceglie spesso sempre il nero non lo fa solo per gusto. Secondo vari studi, questo colore viene associato a tratti come affidabilità, sicurezza e professionalità. Quello è questo che ci sta scritto qui su questo articolo internet. Io indosso sempre qualcosa di nero, che siano i jeans o che sia la parte superiore. Il nero comunica autorità e controllo, dando l'impressione che chi lo indossa sappia sempre cosa sta facendo. È una scelta che parla di presenza, sobrietà e intenzionalità. Inoltre elimina le distrazioni visive, spostando l'attenzione sulle persone e sul comportamento più che sull'outfit in sé. Ora, secondo me, noi maschietti, davanti magari a una minigonna colorata e una parte superiore, un golfino nero, non credo che lo sguardo vada nella parte superiore, però insomma così ci sta scritto su questo articolo che stavo leggendo. A voi le conclusioni, se è vero oppure no. Sul finire sentite un po', perché insomma ho trovato una bomba, è uscita una bomba che bisogna ascoltare a volume, a oserei dire più che 10, più 10, quindi 12, 15 del vostro tasso del volume della vostra radio, perché Aerosmith e Youngblood sono tornati di nuovo insieme.

0: Giorgio scrive sulla chat di Zona Rock che lui veste sempre di nero ma non se lo fila nessuno. Beh, e Giorgio sarà insomma l'eccezione che conferma la regola. Soleroy, Cole It, che prima ancora gli Aerosmith, che sono tornati di nuovo con Youngblood, Wild Woman, che ci portano alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, che come al solito il tempo con noi è molto tiranno perché si deve correre su Zona Rock per rispettare i tempi della nostra radio. Come al solito vi ricordo che c'è la possibilità di andare sul nostro sito internet www.zonarock.net per pigiare il tasto podcast. Se magari foste arrivati in ritardo e avete voglia di riascoltare Zona Rock, allora è possibile ascoltarlo lì, oppure andare sull'Instagram di Zona Rock, Free Zona Rock, e insomma mettere il tasto segui. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato a fra 7 giorni. Rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 5 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Björn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione.

Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: principalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e sempre da Angela.
2: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la bella carrellata di pezzi dagli anni 60 ai giorni nostri, uno per ogni decennio, quindi sono 60 anni e quindi sei canzoni che vengono naturalmente aperte da te Angela.
3: Esatto Marco, il nostro Italia in sette note oggi lo apriamo con un pezzo frizzante, allegro e divertente. Ce lo propone Giuliano e i Notturni ed è Il ballo di Simone.

0: Già 60 anni fa c'era la moda di alzare le mani e nonostante i decenni trascorsi quella moda è ancora attualissima. Bene amici, dagli anni 60 ci spostiamo negli anni 70, sempre con al microfono Marco.
1: In effetti anche oggi cosa fanno i grandi artisti? Put your hands in the air! Quindi la moda delle mani in aria mentre si balla non è mai passata, è sempre lì. Anche la moda delle canzoni estive non è mai passata, come questa degli Homo Sapiens.

0: una canzone che ci parla di un amore estivo, uno di quelli nati nelle località turistiche dove negli anni 60, 70 ma anche 80 le famiglie andavano tutti gli anni perché o prendevano in affitto una casa o magari avevano la seconda casa e i ragazzini che poi diventavano un pochino grandi piano piano si conoscevano e si innamoravano e si formavano gli amori estivi. È quello che ci hanno raccontato gli Homo Sapiens. Loro sono sempre stati presenti a partire dalla metà degli anni 70 durante l'estate, ma questa rimane la loro canzone più importante. Passiamo agli anni 80?
1: Esatto Marco, passiamo proprio agli anni 80. È un motivo amatissimo che per il suo autore ha una particolare importanza in quanto ne ha sancito il successo. A voi, Zucchero con Senza una donna.

0: Ruggero ha una particolarità: riesce a scrivere pezzi romantici e ricchi di sentimento e affiancarli ad altri ruvidi e irriverenti. Bene amici, adesso prima di lasciare a Marco il microfono vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco, a te la parola.
1: Siamo ormai negli ultimi 10 anni del Novecento con un personaggio all'epoca molto controverso e molto, tra virgolette, chiacchierato. Lo abbiamo imparato a conoscere ad un festival di Sanremo del 1990 con Disperato, in questo caso invece la canzone che ci propone è Ti vorrei, Marco Masini.

0: qui siamo nel 1990. Pochi lo sanno, Marco Masini aveva iniziato la sua carriera come tastierista collaborando con delle realizzazioni di pezzi dance made in Italy. Ad esempio aveva collaborato con la Discotto Production. Va bene, comunque noi quest'oggi lo abbiamo ritrovato con questo motivo del 1990 estratto dal suo primo album, quello appunto aperto da Disperato. Questa è una canzone decisamente più vivace.
1: Passiamo ora ad una band storica invece della musica italiana che dopo l'uscita della sua voce, Antonella Ruggiero, ha cambiato più cantanti. Ve la proponiamo con questo motivo dei primi anni 2000, intitolato Brivido Caldo. A voi, i Mattia Bazar.

0: Dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero dai Mattia Bazar, era arrivata Laura Valente nei primi anni 2000, sostituita da Silvia Mezzanotte, che ha cantato questa canzone. Siamo...
1: praticamente quasi alla fine.
0: Alla fine, esatto, Marco. Quindi a te la parola.
1: Da una band ad un'altra band, dai Mattia Bazar alle Vibrazioni, con tutt'altro genere musicale comunque.

0: polline eppure
1: le vibrazioni si chiedono la gioia dov'è. Beh, ragazzi, se lo sapessimo l'avremmo tutti quanti 24 ore al giorno, ma non ce la si può fare, quindi dobbiamo accontentarci di trovarla dentro noi stessi in primo luogo. Vabbè, con questa frase filosofica che non vale 5 lire, perdonatemi, ci sono gli euro, ma 5 euro sono troppi, forse 5 centesimi, va. Si chiude l'appuntamento di oggi di Italia in 7 note. Io Marco Mari
2: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
1: ciao a tutti.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco Novità è il partito con 2 minuti di niente.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli, con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra

0: Trap, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'estate continua a fare sul serio sulla Sardegna. Per sabato 5 settembre il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo su gran parte dell'isola. Sul litorale orientale, sul litorale meridionale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche cambiamento sarà possibile sul versante occidentale, dove dopo una giornata inizialmente soleggiata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a condizioni localmente nuvolose o molto nuvolose. Non sono comunque attese precipitazioni significative. Il dominio dell'alta pressione resterà ben saldo. Temperature. Le temperature saranno nuovamente protagoniste, con valori massimi che nelle zone interne potranno raggiungere diffusamente i 34-37 gradi, dove il caldo risulterà particolarmente intenso durante le ore centrali e pomeridiane. Valori generalmente più contenuti lungo le coste grazie all'influenza delle brezze marine. Lo zero termico salirà fino a circa 4.850 metri, ulteriore testimonianza della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente verso occidente. Nelle ore più calde potranno comunque inserirsi le consuete circolazioni di brezza, soprattutto lungo le coste. Mari. Mare di Sardegna, generalmente poco mosso. Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente più significativo nei settori maggiormente esposti. Mar Tirreno, poco mosso. In sintesi, sabato 5 settembre sarà quindi una giornata dal sapore decisamente estivo. Sole protagonista su quasi tutta la Sardegna. Anticiclone in rinforzo. Caldo intenso, con punte di 34-37 gradi nelle zone interne. Venti generalmente deboli. Mari per lo più poco mossi. Canale localmente mosso. Settembre prova a ricordarci che l'autunno si avvicina. L'anticiclone, però, sembra aver messo il messaggio in modalità non disturbare. Queste erano le previsioni del tempo di sabato 5 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: sei solo tu.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

sempre più appartati tra file di turisti organizzati a fotografare

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Danzio che sputa minacce e sabiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ce l'hanno i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce tene visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo ce leva una croce. Con rispetto se è fatto le tre, pulita spermodo, pulita.

qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendi e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vato più bello. Un vestito gessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozza vi prego eccellenza, mi prestasse

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

Good night.

0: world of Mr. Nice.
1: Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: And now play Trip, your mental music journey.

0: Trip, your my journey. We'll return in 7 days. Same radio, same time.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio 2.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Please.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.